0: Poi attaccio alla due che qui è una cieca, ma no, qui è una wa, me bacama olara okelo borri, che canne da chi ha tiara un pier beach, young men. Young e ciao a beach, el mei di ceng, program bello de lunch, our request show, with me Deacon. Kowarna ha ciao a me roma boro mei di ceng. Da sotli, binu bero carici el kere muti le botara, ka muti le botara o kara, and I'll get back here. For your request.
1: To resistance. I try, but in no balance. Now my heart don't build strong defense.
0: So manu gina mambi no team when no you me kuna niya check manu me chato win. That's when I will get back. Karachel kede mano program ame the lunch our request show iye kakan awin farmer. In beda chegi pe guda yen radio ma megi kada titi teki guru nui missing jama besho tutual win radio.
2: Yes.
3: I don't.

0: Lo?
1: Di che?
0: Va bene.
1: Poi Matagba.
0: A poi.
1: Io vuoi sapere che tu al manto non puoi mangiare.
0: Io ne tieni io.
1: A di che di e non ne chiacchia.
0: A poi io.
1: Poi Matag.
0: A poi io per un carava.
1: A dietro. I'm coming home. A me ya ebo PDD.
0: I'm coming home. Ok.
1: Chiemo?
0: Anuere?
1: Aha, mi ha fatto un incontro che io a me chiamare il programma.

0: Poi,
1: poi me dirà.
0: Beh, come siamo su una trick?
1: Siamo.
0: Quando io for you, mi hai avuto Eddie Vizzo.
1: A quanti mene?
0: For you, mi hai avuto Eddie Vizzo.
1: For you, Eddie Vizzo.

Right, poi mateko nyo. Afternoon jam. Kimedo tira ti. Kone mara. Next, Radio Mono. Islamic Connect. Kana tira ti nyo. Studio come. Up next, Islamic Connect.

Marcelo? A tutti gli anni. Apoio. Tutto a tutto cuccia. Ah, ok. Abino. Apoio va. Per amore non è una duomo, ma non c'è la tua unica. Non mi ricordo che parla, non roma. Ma parla, ora che canta, ma non mi ricordo. E come non odio, non odio, odio come ora copiare, ora non è. Non roma, beh, ma la duomo, ando pure per mohane, non ha tiro copa, non è. Non è dunque. Tuo me fogo dangina muikan mewewe kemeti tuo sana and we radio ha motor tech trial mano Reverend Matopi all saints akubunia motor tech trial pap Reverend kare chel kero luka ngeo jame mawati meboru kana petia be rana kubuni yini di chunyu luka kaita mede kare chel kere kwa ya chwech en ngeo tien kopa ngoo miyo timera man di chwech oh koli ni kwa amora tek shal un kare chel kere boss ma megi insta kwaro moru wa tek shal uniti ya yera kwa ayora me marie komu full anda jo duch me chandial rurang full Saint Barnaba mochalo kere madam Isara moru wa tek jeno meni na tinini position wangwen awro chako kwa yukeme Yeka can. Oh, you were a meta, I bought a wheel along Goma. Concobi one night, yeah. Borekane.

0: Xiaomi.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hmm.
3: I bet a decan, I bet you again, tell it.
1: Hmm.
3: Get a mom, I make only young town, a Piero Caricado.
1: Pericado?
3: They
1: are. Okay.
3: Okay.
1: Hello?
3: I don't come to UPC.
1: Hello?
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.